terra, ma erano solo lampade e la bianca scia di un'elica. Senti il dolore della musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire d'una nuvola, mi sembra più dolce che la